dance floor. I suono degli anni 90. Music.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause
1: you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: How do you want to sound?
6: Welcome to the dance floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dancefloor.
1: 1996.
2: Return my dimension.

0: dum dum dum dum dum dum.
1: Give me a fat beat. Radio Dance Floor.

0: Meteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: I suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1995.

0: generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Yeah. Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Dance Floor. You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
2: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Back to the 90s. Explore.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, siamo arrivati alla giornata conclusiva di questo lungo ponte della festa dei lavoratori ed è tempo di rientri. Sebbene la mattinata è iniziata con una situazione di relativa calma lungo la rete autostradale, segnaliamo un bollino giallo per le prossime ore che diventerà rosso a partire dalle prime ore del pomeriggio. Previsto traffico intenso in particolare verso le grandi città e lungo le strade che dalle località di mare e montagna portano verso i centri urbani. Segnaliamo a Roma sulla grande raccordo anulare un incidente sulla carreggiata interna con code tra Casilina e Appia. Al momento si transita solo su una corsia. Per lavori resta chiuso lo svincolo sulla 8 Milano-Varese di Gallarate in entrata verso Milano e sulla diramazione per Ravenna, sempre per lavori, chiusa l'uscita di Cotignola per il traffico proveniente da Ravenna. Ad offrire respiro alla viabilità leggera come ogni domenica è il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop scatta alle 9 e si protrarrà fino alle 22. Da Melissa Ciccosciopo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on that radio on the station. The sound of the 90s. Radio dance floor. And it goes a little something like this.

0: music, no commercials.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
6: Stessa

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1999.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben ritrovati, giornata conclusiva di questo lungo ponte della festa dei lavoratori ed è tempo di rientri. Circolazione piuttosto scorrevole lungo la rete autostradale. Segnaliamo comunque un bollino giallo per le prossime ore che diventerà rosso a partire dalle prime ore del pomeriggio. Previsto infatti traffico intenso in particolare verso le grandi città e lungo le strade che dalle località di mare e montagna portano verso i centri urbani. Ad offrire respiro alla viabilità leggera come ogni domenica è il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22. A Roma sul grande raccordo anulare code per incidente sulla carreggiata interna tra Casilina e Appia. Al momento si transita solo su una corsia. Ci spostiamo a Milano dove è in corso uno degli eventi sportivi più attesi della primavera, la Stramilano, che coinvolge ogni anno migliaia di runner, famiglie e appassionati. Chiusura totale del percorso zona centro, Bastioni, Aria Navilli, Sempione e zona Arco della Pace fino a metà pomeriggio. Per motivi di ordine pubblico chiusa fino alle 11 circa la fermata Duomo della metropolitana. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

It's time for change. For change. For change.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1997.
5: That's right.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

dinleyin şair. Bir vıra şair.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: The best of the 90s.
9: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso code tra Como-Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti tra Somma Campagna e il bivio della 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione del capoluogo lombardo. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti tra Andora e Savona in direzione di Genova. Altre file tra Renzano e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Analoga situazione verso Genova sulla 12 con code tra Genova Nervi e il bivio della 7. Sempre sulla 12 Genova Livorno code tra Viareggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Genova. Difficoltà per lavoro in corso sulla Milano Genova con code a partire da Genova Bolzaneto sino a Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico sostenuto con code tra la 10 dei Fiori e Ovada verso Alessandria. Siamo sulla 26 dei Trafori. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Rimini Sud e il bivio per la 1 Milano-Napoli in quest'ultima direzione, code a tratti verso Bologna lungo l'autostrada del Sole tra Firenze e Scandicci e il bivio per la direttissima. A Roma, sulla grande raccordo anulare, code per incidente sulla carreggiata interna in corsia di sorpasso tra la Romanina e l'Ardiatina, coinvolti più veicoli. Come ogni domenica, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale sino alle 22. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Radio Dance Floor. 1996.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben ritrovati sulla 9 Milano Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso e code alla barriera di Como Grandate, il tutto in direzione della Svizzera. Code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ugovizza e Pontebba verso l'autostrada 4. Sulla stessa 4 Milano Venezia, code a tratti tra Soave e il Bivio a 21 Torino Piacenza Brescia e proseguendo altre file alla barriera di Milano Est verso Torino. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, invariate le code a tratti tra Andora e Savona in direzione di Genova, altre file tra Varazze e il Bivio con la 26 dei trafori in direzione del capoluogo ligure. Analoga situazione verso Genova sulla 12 con code tra Chiavari e il Bivio della 7. Sempre sulla 12 code tra Viareggio e la 15 Parma La Spezia in direzione di Genova. Difficoltà per lavori in corso sulla Milano-Genova, code di 4 km tra Busalla e Isola del Cantone e più avanti code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Traffico sostenuto con code tra la 10 dei Fiori e Ovada verso Alessandria. Siamo sulla 26. Code a tratti verso Bologna lungo l'autostrada del Sole tra Firenze e Impruneta e il Bivio per la direttissima. Proseguendo lungo l'autostrada del Sole per coloro che viaggiano verso Milano, code tra il Bivio della 15 Parma La Spezia e Fidenza. Invece in direzione di Napoli, code per incidente tra il Bivio della 14 Adriatica e Sasso Marconi Nord. Ci spostiamo infine sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Rimini Sud e il Bivio per la 1 Milano-Napoli in quest'ultima direzione. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 in punto.
0: Dance Floor.
3: Navighiamo a vele spiegate verso la bella stagione con una bellissima colonna sonora, quella della Dance Floor Parade. Insieme a Flavio, su Radio Dance Floor, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Only Two Times, 2 Typical Music Is My Life, 1 Eiffel 65 Blue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 24 aprile 1999. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e sono rimasti tutti fermi al proprio posto. Anche la numero 1 con il 67% dei voti, Blue, Eiffel 65.
0: Dance Floor
4: Parade.

partecipato al Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buon weekend a Andrea Platini, Andrea Giorgio, grazie anche ad Andrea Riva, Antonello Cavedon, David Versari, Elvis Piovani, Eric Larner, grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luca Mille, poi a Luigi Mosca, a Manuela Farfallina, Marco Carella, Mario Pollice, grazie Max Galaxer, Nicola Penazzato, Valentina Gualandris e Vincenzo Gemmini. E adesso tocca a voi, alzate il volume perché siamo pronti per accendere la nostra macchina del tempo. Oggi torneremo indietro fino al 4 maggio 1991. Si comincia dalla numero 20 con Unity 2, Buckwheat Rebel. Dance floor. Parade.

si chiama Dance Floor Parade, è la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 4 maggio 1991. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questo appuntamento con la Dance Floor Parade e siamo andati dall'altra parte dell'oceano per trovare Unity 2. Loro si chiamano Unity 2 e giustamente sono un duo, il meccanismo è lo stesso di Tupa Viola, per esempio. Ma loro sono americani e sono conosciuti

numero 18, lui era Fiorello, l'album di riferimento, il suo primo album targato 1991, Veramente Falso, e questa naturalmente era la cover di un celeberrimo pezzo di Lucio Battisti, La canzone del sole, box numero 18.

delle sonorità decisamente più internazionali. Loro li avete riconosciuti, sono i Black Box con Strike It Up, quinto singolo estratto dal loro album di debutto Dreamland e pubblicato il 6 febbraio del 1991. Ha fatto un po' il giro del mondo, è piaciuta parecchio questa canzone. Numero 7 nella UK Club Chart, 7 anche nella Dutch Top 40 olandese, 2 nella Dance Single Sales di Billboard, 1 nella Dance Club Songs di Billboard e uno anche nella Canadian RPM Dance Chart. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla 17 e qui si chiude la nostra prima parentesi italiana, perché con la 16 arriva Crystal Waters.

tornati dall'altra parte dell'oceano. Lei si chiama Crystal Waters ed è conosciuta soprattutto per questo singolo Gypsy Woman. È uno di quei trapani che ti entrano nel cervello e non ti abbandonano più. Questa, ragazzi, la canticchierete almeno fino a domani, ve lo posso garantire. Allora, è arrivata la numero 8 della Billboard Hot 100, ma ha dominato le classifiche di vendita in Belgio, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera ed è arrivata in vetta anche alla Eurochart Hot 100. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91, Crystal Waters con Gypsy Woman era alla numero 16. Adesso spero che siate pronti a sudare, perché con la prossima vi faremo sudare. Gonna make you sweat.

questa non è entrata solo nella storia della musica, ma si è fatta anche un bel giro intorno al globo, ragazzi. Questa canzone è stato un vero e proprio successo planetario. Loro sono americani, sono i CNC Music Factory. Questo singolo viene pubblicato il 18 novembre 1990 come primo estratto dal loro primo album di studio, che porta lo stesso titolo, Gonna Make You Sweat. Enorme successo in Nord America, Oceania, Europa, e davvero diventata una hit planetaria. È entrata anche nelle colonne sonore di un certo numero di film, tra cui Sister Act, Space Jam, Amici per le penne, Un'impresa da Dio, Una settimana da Dio. Insomma, un grande successo, un pezzo della storia della musica. Box numero 15 per i CNC Music Factory.

0: so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
1: Hey, how you doing?
2: Dopo la bella sudata della numero 15 abbiamo rallentato un po', ma siamo ancora dall'altra parte dell'oceano grazie alla musica hip hop dei De La Soul con questo Ring Ring Ring, traccia principale del loro secondo album di studio. È andata decisamente bene soprattutto in Europa, numero 1 in Finlandia, Grecia e Svizzera, oltre alla UK Dance Chart, e poi è entrata nelle top 10 di tanti altri paesi europei e non. Da noi in Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla numero 14.

Noi siamo internazionali oggi con la Dance Floor Parade. Molta musica che arriva da oltreoceano, come per esempio questo Urban Soul, il progetto di Roland Clark con la sua All Right, in box numero 13.

20 canzoni in 60 minuti, questa è la formula magica della Dance Floor Parade. Siamo targati 4 maggio 1991, amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. E la numero 12 è tutta quanta italiana, con la musica di Albertino featuring David Sion, era Your Love Is Crazy. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, arrivano MCJ featuring Sima, Sexy Timidy.

il volume e il tempo vola, ragazzi. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un bel giro di boa, che naturalmente sarà Pizza e Mandolino, perché MCJ Peter Insima è un progetto tutto quanto italiano. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 4 maggio 91 l'abbiamo aperta con Unity 2 alla numero 20, Back with Rebel. 19 per World for World era Party People, mentre Fiorello con la canzone del sole occupava la posizione numero 18. In box numero 17 la musica dei Black Box era Strike It Up. 16 per Crystal Water, Gypsy Woman. Alla 15 abbiamo Sudato insieme a CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. 14 della Soul, Ring Ring Ring. Alla 13 c'erano gli Urban Soul di All Right. 12 per Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy. E la 11 era questa di MCJ featuring Sima, Sexy TVD. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 arriva Daisy D, quella di Crazy.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Visto Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade e siamo appena entrati nella seconda mezz'ora della classifica di oggi, targata 4 maggio 1991. Questa ragazza, che ai tempi era sicuramente una ragazza, è un personaggione in Olanda, perché lei è una cantante, una presentatrice televisiva, una producer. Il vero nome è Desiree Rolrocks, ma si fa chiamare Daisy D. E in box numero 10 c'era Crazy.

fa chiamare Mozart o anche DJ Mozart, Claudio Rispoli. Lui purtroppo è passato miglior vita qualche mese fa, nel dicembre del 2025. È stato un DJ, un musicista, un produttore discografico italiano molto conosciuto per essere stato il resident DJ della Baia degli Angeli a Gabicce Mare per un epico triennio dalla fine del 77 al 1980. L'abbiamo ritrovato in box numero 9 in Dance Floor Parade con il progetto Master Freeze e questo Let the Music Move Me.

In un periodo in cui la house music stava letteralmente conquistando il continente europeo, è arrivata lei, Joy Salinas, con la sua eleganza e il suo garage style a fare la differenza. A pubblicare questo singolo è stata un'etichetta napoletana, la Flying Records. È stato realizzato nell'aprile del 1991, Rockin' Romance, ed è subito successo. Raggiunge in pochissimo tempo i primi posti nelle classifiche nazionali, viene adorata dalla stampa specializzata e anche dalle discoteche di tutta Europa e oltretutto anche da Radio Dance Floor. Box numero 8 per Joy Salinas con Rockin' Romance.

Numero 7 abbiamo attraversato la Manica, questa volta siamo nel Regno Unito insieme agli Enjoy, una formazione techno molto influenzata dal panorama rave britannico. Erano in Dance Floor

brano numero 6 e qui facciamo un omaggio a un personaggio che ci ha lasciato qualche mese fa. Lui, Lance Taylor, o se preferite Africa Bambaataa, è stato un personaggio che ha veramente influenzato in maniera molto pesante lo sviluppo della cultura hip hop in tutto il mondo. L'abbiamo ritrovato in Dance Floor Parade alla 6 con Just Get Up and Dance.

di musica elettronica che arriva da oltremanica insieme ai Bizarre Inch. Ragazzi, attenzione a giocare con i coltelli che prima o poi ci si taglia. Play with Knives, numero 43 nella UK Singles nel marzo del 1991, poi è stata rilanciata qualche anno dopo, è andata decisamente meglio perché è arrivata fino alla posizione numero 4. 5 in Dance Floor Parade il 4 maggio 1991. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Beatmax, quelli di Just Dance For Me.

alla posizione numero 4 siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade, e ad attraversare il confine ci aiuta lui, Maurizio Pavesi, Beatmax. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Daisy D alla 10, Crazy, 9 per Mozart e Master Freeze, Let the Music Move Me, 8 Joey Salinas, Rockin' Romance, mentre gli Enjoy con Adrenaline occupavano la 7, alla 6 il ricordo di Africa Bambata, Just Get Up and Dance, 5 per Bizarinch, Playing With Knives, e la 4 era questa di Beatmax, Just Dance For Me. Adesso volume e concentrazione, state pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il proprio voto, il vostro voto, come un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi, e mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso occupato da Lonnie Gordon, quella di Gonna Catch You. Number 3.

e la sua Gonna Catch You. Piaciuta? Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i vostri taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arrivano i Brothers in Rhythm, quelli di Such a Good Feeling. Number 2.

Questo nel 1991 è stato un vero e proprio tormentone. Lo suonava in radio tantissimo, lo si sentiva un po' dappertutto. Singolo dei Brothers in Rhythm, alla numero 2 c'era Such a Good Feeling. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Lonnie Gordon è Gonna Catch You, 2 Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, e la più ballata in discoteca il 4 maggio 1991 è stata We Need Freedom.

0: Siamo in vetta e qui sventola il tricolore italiano. Sullo scalino più alto della Dance Floor Parade di oggi c'è Antico, We Need Freedom. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Lonnie Gordon, Gonna Catch You. 2 Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. 1 Antico, We Need Freedom. Reagite a questo podio targato 4 maggio 1991. Fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Non fatevi intimorire dai ritmi diversi a quelli a cui siete abituati. Basta alzare il volume e lasciarsi trasportare da questa musica. Siamo arrivati in vetta, io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti, sempre su Radio Dance Floor, sempre con le 20 canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati.
7: Dati.
8: Il suo radio di arrivo.
9: 10, 9,

0: Una delle caratteristiche belle, assolutamente gradevoli, davvero importanti di Radio Dance Floor è anche andare a sentire gli interpreti di quei magici 10 anni che hanno in qualche modo caratterizzato la nostra storia, quella che poi condividiamo qui all'interno dei suonati di Enrico, ma che condividiamo 24 ore al giorno con la musica di Radio Dance Floor. Al telefono di Radio Dance Floor c'è un grande interprete della musica degli anni 90, della musica dance degli anni 90, perché c'è Stefano Secchi. Stefano, grazie per essere...
1: Ciao, sono dall'altra parte del Mediterraneo.
0: Ma siamo vicini per la passione della musica, per cui questo è quel trade union che sicuramente unisce Stefano Secchi al pubblico di Radio Dance Floor. Stefano Secchi, grande protagonista della dance anni 90. Stefano, per incominciare, ci racconti la storia di Stefano Secchi?
1: Dipende da quanto tempo... No, è uno scherzo. Allora, sicuramente unisci tu gli anni 90 e grazie appunto al tuo programma e a Radio Dance Floor ci porta in un momento che è storico per la dance italiana, per la house italiana, fuori chiamata anche la spaghetti house. Questo cambio è durato parecchi anni e ha fatto sì che tanti produttori e disc jockey trovassero spazio in Europa, e dico adesso vivendo a Barcellona in Spagna sono poi rimasti appunto anche i grandi produttori. Farfa per esempio è uno di quelli che è sempre qui fisso e che continua ad essere una realtà soprattutto qui in Spagna. E in Italia chiaramente la dance è cambiata, ha avuto un'evoluzione, per cui diciamo che gli anni 90 hanno seguito quello che è stato il grossissimo cambio che ha fatto per me il genio Lil Lewis, no? Il cambio delle sonorità dell'house, e noi italiani siamo stati bravi a metterci dentro. Di conseguenza io in prima persona con I Say Yeah, se senti il tipo di arrangiamento, anche se cantato e pop, comunque faceva riferimento a quello che erano gli arrangiamenti che ha usato Lil Lewis. Da lì sono nati tantissimi produttori che purtroppo alla fine degli anni 90 hanno trovato meno spazio in quello che è il mondo della

0: ancora buona, molto seguita, la gente è affezionata molto alla musica della discoteca. E per quanto riguarda il passo della mia carriera, come dicevi tu, io cominciai a Rex DJ proprio all'inizio, dove ci siamo inventati il programma Mega Mix, che era un programma mixato. Da lì Stefano Secchi ha avuto una voce, per cui a 105 con Discomania, e poi le successive cose come le produzioni e le piccole apparizioni anche in televisione. E di conseguenza tutto ciò che era il mondo della dance, che si spalmava in tutti i circuiti, diciamo, sono riuscito a fare delle cose. Questo è un po' il concetto.
1: Tonight is the night, con Le Click alla posizione numero 18 nella DMM 1994. Numero 17 c'è anche Passion
2: Disco Mania Mix.
1: Network molto molto in alto nella Discomania normale, e in quella dell'anno, giustamente essendo una delle cose più party del momento, in 17ª posizione. Network, This is Passion.
3: Tu hai citato la radio che è stata quindi importante per l'inizio della carriera di Stefano Secchi e poi per l'evoluzione della tua carriera. La radio negli anni 90 rappresenta un momento magico, perché la musica si ascolta alla radio, la radio è il canale di comunicazione attraverso cui passa la musica. Se tu, Stefano, dovessi dare una definizione della radio degli anni 90, poi tu hai parlato di grandi network nazionali, quindi di radio con una valenza davvero importante, qual è il ricordo più vivo che tu hai della radio di quegli anni, soprattutto dal tuo punto di vista, visto che tu l'hai vissuta dall'interno come protagonista?
0: È molto semplice, c'era un entusiasmo diverso perché era tutto meno meccanico, ovvero come tu che ti occupi di questo programma, per cui proponi, fai delle cose che sono della tua energia. Ai tempi era un po' così, no? Arrivavi in radio, era un po' improbabile, tornando lì, di suonare un pezzo strumentale come French Kiss di Lee Lewis. Però sai, ti metti in gioco, fai delle cose. Oggi sembra un po' più tutto troppo schematico, troppo dettagliato. Di conseguenza, se ha un report forte all'inizio, bene, se no noi ci sediamo, non inventiamo più molte cose. E quello secondo me è stato un po' uno sbaglio, sto parlando chiaramente dell'approccio alla musica dance, per far sì che questa diventasse sempre meno importante un po',
3: fino ad essere poi in qualche modo marginalizzata, perché sulla fine degli anni 90, con l'evoluzione di una progressive probabilmente un po' estrema, ecco, il suono dance tipicamente anni 90 è stato un po' messo da parte. Arriviamo alla tua grande canzone di esordio, 1990, I Say Yeah, che è la canzone che di fatto ti consacra in un circuito internazionale.
0: Sì, ti dico, come ti ripeto, forse un po' una rivelazione, il tipo di arrangiamento, se tu prendi Lewis magari diventa monotono, però sopra ci puoi cantare I Say Yeah, per cui da lì abbiamo capito che si apriva uno spazio, per cui questo tipo di sonorità con il tocco della spaghetti house, chiamiamola così, diventava un po' più internazionale, e di conseguenza da lì sono nati tantissimi altri disc jockey che hanno fatto delle produzioni sempre in questo mondo, che era molto rispettato ed era molto curato, soprattutto anche dalle radio.
3: Quando tu hai realizzato I Say Yeah, sicuramente un po' di brivido lo hai provato, nel senso che ancora oggi, noi ascolteremo tra pochissimo questa canzone, e ancora oggi è una canzone che ti regala delle forti emozioni. Ecco, quando tu, Stefano, l'hai realizzata, cioè quando sei arrivato alla fine, a prodotto confezionato, e a quel punto si è trattato di proporla al pubblico che ascoltava I Say Yeah alla radio e che poi ha incominciato a ballare in discoteca I Say Yeah, qual è l'emozione più forte che hai provato? Cioè quella che in qualche modo ti ricollega proprio a questo che è stato un grande successo proprio dell'inizio degli anni 90, del 1990?
0: Il fatto di passare da giochi, come dici tu, da discoteca e poi anche da radio, ad essere un po' il protagonista, anche se il cantante era

0: Orlando Johnson, però il riferimento eri tu, per cui facendo le serate eccetera diventavi un po' un artista, no? Quello che poi oggi sono i giochi di fama mondiale come Guetta e altri, per cui l'impatto col pubblico era quasi che eri tu, no, il protagonista, anche se sempre avevi l'aiuto del cantante, perché non ci siamo mai permessi di cantare nei disc jockey, fortunatamente. E l'impatto col pubblico che ti faceva diventare non più solo ah vabbè, mettimi questa canzone, ma era il tuo mondo, il tuo suono che loro ricevevano come se tu fossi il cantante, l'artista, e ti trattavano da tale, per cui l'emozione è proprio diretto con il pubblico, perché è quello che poi dopo tu assorbi e gli ridai come energia in una qualsiasi serata.
1: Attraverso la canzone che poi diventa un must in assoluto della tua persona, ma anche di un modo di concepire la musica. E noi ascoltiamo I Say Yeah qui su Radio Dance Floor.

0: 1990, Iso Ye, canzone clamorosa che fa parte di quel bagaglio di emozioni che Radio Dance Floor continua a regalare ai suoi ascoltatori. Ma nel 1991 Stefano Secchi ritorna ad essere di nuovo interprete di una canzone straordinaria che va a confermare il successo dell'anno precedente di Iso Ye. Sto parlando di Keep on Jamming. Stefano, una seconda canzone, il sequel di un grande successo, incomincia a diventare, come dire, una prova davvero importante, una scommessa che ha un valore sicuramente davvero grande per un artista.
1: Di base c'è una cosa molto semplice: ci abbiamo riprovato, rimanendo un po' nello stile di Iso Ye, perché sono simili, no, se tu mi paragoni, ed è andata bene, perché sai, alla fine non è che se tu fai una fotocopia dell'altro sempre hai il riscontro della gente, dice ah sì, in questo caso devo dire è andata bene. Era abbastanza mirato, ovvero non spostiamoci molto da quello che abbiamo dato, perché probabilmente poi la gente non lo accetta. E ovviamente abbiamo ripetuto anche con la voce di Orlando Johnson, che sicuramente è un punto, un fulcro, no? Anche perché, voglio dire, non so se la gente lo sa, ma lui è il fratello di Wes. E quelli che hanno qualche anno in più, se si ricordano la coppia Wes e Dori Ghezzi, lui è il fratello comunque di un artista già famoso, però qualche anno prima. E di conseguenza questo team abbiamo pensato di proseguire e di mantenere un po' lo stile dell'altro. Alcuni hanno criticato, ma è molto simile, e altri invece hanno detto, ma che furbi che sono. Ecco, questo è un po' il concetto.
0: Prima di ascoltare Keep on Jamming, arriviamo nel cuore proprio degli anni 90, anni in cui la discoteca veniva vissuta in una maniera molto diversa da quello che oggi è il club, in maniera molto più diretta, molto più immediata, perché c'era anche una fisicità che effettivamente forse oggi manca, nel senso che si vedeva arrivare il DJ, il resident, oppure il guest con il case. Si andava a curiosare, cioè chissà quali dischi suonerà, chissà che cosa ci farà sentire, chissà che cosa c'è in quella valigetta. Secondo te, Stefano, la fisicità del vinile può essere stata una caratteristica della musica della dance degli anni 90, cioè il disco mix, praticamente con quelle 4-5 versioni e andavi a cercare quella che poteva permetterti di lavorarci di più sopra?
1: Beh, io credo che sono periodi storici. Il vinile ha incontrato il suo massimo appunto negli anni 90, anche se i dischi mix poi sono stati prodotti già alla fine degli anni 70, 78 con Tavares e altre produzioni che però erano esperimenti. Però io sono uno assolutamente tecnologico, di conseguenza credo che è stato bello e dobbiamo tenerlo come tale, no? E come un monumento, non cerchiamo di dargli un vestito diverso. Io credo che la stessa scelta e le stesse situazioni si possono ricreare anche solamente con un tablet, no? Perché oggi quasi i giochi si muovono con questo, e in conseguenza è più lo spirito del disc jockey che il vinile. Il vinile va bene, è bello, vediamo il giradischi ancora, però io, a me piace seguire i tempi, ecco, questo è un po' il concetto.
0: E quindi, insomma, sicuramente il profumo del vinile c'è, però la tecnologia si guarda e si tiene in considerazione. Tra una manciata di istanti ascoltiamo Keep on Jamming, ripeto, 1991. Sono gli anni in cui tu, Stefano, sei in onda a 105, conduci Disco Mania Mix.
2: This is Beat. This is Move. This is Groove. Disco Mania Mix.
0: Peraltro era una classifica mixata ed era un programma che andava in onda non registrato, quindi, come dire, in qualche modo ci si metteva davvero alla prova.
1: Sì, chiaramente però come tutte le situazioni in diretta fai delle prove, perché sennò sarebbe impossibile, no? Anzi, ci lavori sopra abbastanza perché sia una cosa che sia accettabile e che non abbia troppi errori. però appunto, come dici tu, è un po' un cambio, ovvero il disc jockey mixatore da discoteca che si occupa anche di quello che è la presentazione, no? I titoli e lo spiegare chi è il produttore, eccetera, perché la funzione poi era quella, e da lì chiaramente tu ti rendi conto che stavi annunciando comunque il disco di un altro disc jockey ancora, e quello, no, un po' che muoveva tutto in funzione al non sono solamente l'immagine di quello che metti i dischi, ma vi spiego anche cosa sto facendo, per cui una formula che ha funzionato poi nel tempo con altri.
0: Certamente. 1991, Keep on Jamming qui su Radio Dance Floor.

0: Sonorità, come dicevi Stefano, simili a quelle di Ai So Ye, di fatto si va in qualche misura a riconfermare il successo del singolo di esordio. Nel 1992 c'è Break Your Heart, in questo caso un featuring nuovo perché è quello di Lynn Collins, un disco che è diverso da quello che tu hai prodotto precedentemente. Che cosa è capitato tra i primi due e questa nuova avventura musicale?
1: In mezzo, diciamo, ci sono state altre produzioni, però non io come front stage, ovvero non davo io la faccia direttamente, era coro Because the Night e altre produzioni, giusto per sottolinearle. Con Break Your Heart, che sicuramente ha avuto meno spazio rispetto agli altri, è stato un po' un gioco, ovvero io innamorato di James Brown nel senso musicale da sempre, volevo un po' avvicinarmi, per cui Lynn Collins, che è stata la prima moglie di James Brown, la quale non ha voluto assolutamente parlare di suo marito perché in più la picchiava, insomma le storie che si sanno di questo artista, e di conseguenza un avvicinarmi lì e usare una voce che fosse un po' più mondiale. Il pezzo probabilmente non era esattamente il vestito per lei, di conseguenza non ha potuto esprimersi, però tutto sommato l'esperienza mi è piaciuta.
0: Ed è stata la riconferma di nuovo di Stefano Secchi. Si incomincia con dei featuring che sono nuovi. Adesso noi ascoltiamo Break Your Heart, quindi siamo nel 1992, ma nel medesimo anno incomincia la tua collaborazione con Talisa e dopo andremo a scoprire che cosa effettivamente un grande singolo nel 1993, un disco che fu davvero un evento importante per le classifiche. C'è Stefano Secchi in diretta su Radio Dance Floor, Break Your Heart con Lynn Collins, insomma un'esplorazione nel mondo della musica che ci porta lontani dall'ambiente propriamente della discoteca. E adesso musica qui su Radio Dance Floor.

0: come ci ha detto Stefano, il punto di riferimento è, insomma, è chiaramente James Brown, con la sua voce possente, con quelle sonorità molto vicine, Living on America, per esempio, tanto per intenderci. Nel 1992 tu incominci una collaborazione importante con Talisa, e nel 93 c'è una canzone, Brighter Day, che peraltro rappresenta un disco importante sotto diverse prospettive, sia perché la riconferma della tua collaborazione con Talisa, sia perché di fatto tu ti confronti con un personaggio che incomincia a diventare davvero importante per la musica italiana, che è Eros Ramazzotti.
1: Sì, questa idea è nata proprio dal fatto che a me sarebbe piaciuto suonare in discoteca la versione di Eros, però non è mai stata fatta una versione dance, anche se ci saranno che poi dopo alcuni anni anche Vasco Rossi eccetera hanno avuto o subito, no, il lavoro di alcuni discogli che hanno poi cambiato l'intenzione del suono della canzone. In questo caso Talisa, che già collaborava con me, era proprio il dare una faccia nuova, cioè il ripetere con la voce maschile il versetto a Ramazzotti non andava bene, per cui voce femminile in inglese, e la cosa ha funzionato ed è piaciuta anche a livello europeo, perché chiaramente già sottolineata dal grosso successo che ha avuto soprattutto nei paesi latini l'originale di Eros,
0: e quindi si andava ad esplorare anche un mercato nuovo. Di fatto, da quello che ci stai raccontando, Stefano, a te è sempre piaciuto andare a confrontarti con dei grandi classici, perché Because the Night ci porta alla produzione di Patti Smith, con A Brighter Day andiamo ad esplorare il mondo già allora consistente, ecco, consolidato, di Eros Ramazzotti. Noi adesso ascoltiamo A Brighter Day con la voce di Talisa, che peraltro grazie a te anche incomincia una bella carriera, ecco, una vocalist che avrà davvero delle grandi e belle collaborazioni. Poi torniamo a parlare, perché ci sono poi dei progetti che arrivano a partire dalla metà degli anni 90, che dimostrano come Stefano Secchi, tu ci dicevi prima, molto attento alla tecnologia, ma non soltanto alla tecnologia, ma anche naturalmente a quella che è l'evoluzione del gusto del pubblico che ama la musica da discoteca, che ama divertirsi. Allora andremo a scoprire un po' che cosa capita con la metà degli anni 90. C'è A Brighter Day con il featuring importante di Talisa, Stefano Secchi qui su Radio Dance Floor.

0: Con la metà degli anni 90 la situazione incomincia a cambiare, nel senso che il suono dance made in Italy, che ha avuto un successo straordinario in quegli anni, in parallelo con l'affermazione della radio, i grandi network che non possono trascurare la dance, nasce una radio che non diventerà mai un network nazionale, ma che comunque si ritaglia uno spazio fondamentale come disco radio. E quindi la dance incomincia ad avere un ruolo davvero determinante, quindi non è soltanto una fetta di mercato, ma diventa una parte importante del mercato discografico. Incomincia l'epoca delle contaminazioni, c'è un medley importante tra 883 e Gem, Tieni il tempo, che diventa Chiaro volare, anche in questo caso un occhio di riguardo al mercato latino, molto attento a certe sonorità. Ci racconti, Stefano, questo progetto?
1: Sì, allora, prima di questo progetto, giusto perché la base è proprio quella dei Gem, c'è stato questo esperimento, chiamiamolo, con la Batucada. Erano usciti un paio di produzioni dalla Spagna, poi che avevano questa sonorità con questa velocità, anche perché era abbastanza veloce come beat. In conseguenza abbiamo prodotto poi Gem, Chiaro volare, Se sento sì, e con Claudio Cecchetto, che avevo lavorato ai tempi di Radio DJ, venne l'idea di ci stava, cioè suonava bene il fatto di metterci la voce di Max, e ci abbiamo provato, per cui è nata questa cosa un po' per gioco, no? Giusto per dare anche un vestito diverso, perché se ricordo bene sono uscite varie versioni poi di Tieni il tempo. Di conseguenza questa era una in più che è piaciuta e si è mossa esattamente nell'ambito come Gem, cioè era una cosa un po' diversa rispetto alle sonorità che c'erano anche in quei tempi.
0: Su Radio Dance Floor a questo punto, Tieni il tempo, Chiaro volare, 1995, 883 insieme a Gem, e insieme al commento importantissimo di Stefano Secchi, che in questo momento è al telefono di Radio Dance Floor. Noi ascoltiamo Gem e 883, poi arriviamo ancora ad un po' di chiacchiere per capire quali siano stati poi i progetti successivi di Stefano Secchi.

0: canzone che ebbe un successo incredibile, che ancora oggi a distanza conserva una carica davvero notevole, soprattutto perché, ripeto, il cantato permetteva a chi fruiva di questo disco in discoteca non soltanto di ballare ma anche di cantare. Io credo, Stefano, che ti sia capitato di vedere le persone che anche con I So Yeah, che peraltro aveva un refrain particolarmente accattivante, ti sia capitato di vedere persone che ballavano e cantavano in contemporanea.
1: Sì, infatti è un po' quello che di cui stavamo parlando prima, no? Che l'emozione è proprio quella di aver trasmesso qualcosa, ti seguono, non sei più solamente il cambiadischi, no? Che dicevano, ma tu ok, sei disc jockey, sì, però qual è il tuo lavoro? Diventò proprio parte integrante del lavoro dell'artista, non era solamente faccio il remix, no? Come i primi disc jockey facevano appunto i remix dei grandi successi. Lì era vedere la partecipazione a una cosa che avevi creato, anche se alla fine non siamo musicisti, no? Ci muoviamo nell'ambito, abbiamo delle idee e le esprimi in questo modo. Il fatto di essere il protagonista anche o co-protagonista ti dava questa energia, comunque questo modo di esprimerti ancora di più, non soltanto facendo girare i vinili.
0: Certo, quindi c'era, come dire, era... significava avere un'interazione con il pubblico molto forte, quindi non soltanto produrre il disco ma anche poi saperlo proporre e sapere in qualche modo anticipare le aspettative di chi poi avrebbe davvero goduto di quel disco. E poi ci sono le produzioni nuove, io ne ricordo una per tutte, Oscar con Voyage Voyage, il grande successo di Desireless, queste contaminazioni estremamente riuscite. Ecco, adesso Stefano Secchi, che non soltanto produce musica, non soltanto sta nel backstage di tutte quelle che sono grandi produzioni dance, perché tu, Stefano, continui comunque ad essere producer, qual è il ricordo più vivo che tu hai della dance degli anni 90?
1: Sicuramente il modo diverso della gente di avvicinarsi alla discoteca, che prima era con la disco music, diciamo, no? Che poi terminata alla fine degli 70, prima degli 80, poi è arrivata la new wave, in discoteca si ballava di tutto. La gente era molto coinvolta, no? nel suono che stavi facendo. Non era solo il motivo, vado lì perché devo cuccare la ragazza. E oggi è un po' il contrario. Vado lì perché il posto è famoso e c'è della musica che non suona da un'altra parte. Per cui sicuramente l'impronta era questo disc jockey può darmi un'emozione in più, chiunque sia, chiunque abbia messo musica in quegli anni, perché era il modo di metterla, non era tanto era proprio la partecipazione del disc jockey con la gente, che io ricordo, senza dire nulla, alzavano le mani, come dici tu, cantavano, eccetera, cosa che oggi, essendo quasi tutto strumentale, la gente non vive questa emozione.
0: Quindi c'è, Stefano, un po' di nostalgia in quello che ci stai dicendo?
1: Sì, anche perché sono più un ragazzino, di conseguenza, sai, vivendo un momento che era anche importante soprattutto per la dance italiana, mi spiace che oggi non sia così importante, perché io comunque, vivendo in Spagna, vedo che ci sono tante realtà come Radio Dancefloor che continuano a dare spazio e di conseguenza le produzioni ci sono. In Italia mi sembra che questa cosa sia un po' scesa.
0: Certo, questo sì, purtroppo questo sì, c'è stata un'involuzione che ha portato poi a un certo punto alla grande crisi dell'inizio del 2000 della dance, che ha incominciato ad assumere delle evoluzioni che l'hanno tutto sommato snaturata e l'hanno poi allontanata anche da quel tipo di pubblico che invece negli anni 90 la seguiva, l'amava, perché la sentiva sua, ed è il tipo di atteggiamento che è proprio degli ascoltatori di Radio Dance Floor, la grande attenzione a quelle che sono le sonorità, le emozioni che la dance degli anni 90 in effetti regalava. Stefano, grazie per averci raccontato questi 10 anni straordinari visti dalla prospettiva di Stefano Secchi. Grazie per essere stato su Radio Dance Floor e naturalmente buon lavoro.
1: Grazie a voi, perché comunque anche per me è emozionante, mi tornano alla mente tantissimi ricordi, soprattutto parlando di queste cose, e tu mi hai fatto fare proprio una scala di queste situazioni che mi hanno sicuramente fatto crescere e mi hanno riempito professionalmente quello che era un po' il mio sogno, no? E di cosa che continuo a fare, però in un altro modo, però il viverlo ed esserci dentro è stato sicuramente molto bello, per cui grazie a voi e a Dancefloor anche.
2: I suonati di Enrico.

di Gio Turco DJ.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova, in colonnamenti in prossimità dei lavori tra Bolzaneto, Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano. Traffico intenso in direzione di Genova sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti tra Albenga e Savone, tra Varazze e Voltri. È in carreggiato opposta altre file tra Pegli e Voltri. Stessa situazione sulla 12 Genova-Livorno, tra Chiavari e il Bivio per la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Altre code sulla 26 dei trafori tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria e ancora sulla 26 per un incidente, code tra Mena e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Gravellona Toce. Andiamo sulla 4 Venezia Trieste, anche qui per incidente ci sono code tra San Giorgio di Nogaro e la 28 per Pordenone in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Bologna della 1, code a tratti verso Milano dal bivio con la 14 Adriatica a Parma e tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Traffico e code in direzione di Ancona e Bologna anche sulla 14 Adriatica tra Teramo e Val Vibrata e tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Proseguendo in carreggiata nord a causa dell'incendio di un veicolo, code tra Fano e Cattolica e poi per traffico altre file tra Valle del Rubicone e l'Autosole. In Toscana trafficata la carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Impruneta e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Sulla 24 Roma-Teramo code per lavori tra L'Aquila Ovest e Torniparte in direzione di Roma e sul tratto Roma-Napoli della 1 code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s. I like

0: Flores.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

make me feel this way. Take me to a place.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: I check one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti per lavori tra Busalla, Isola del Cantone, Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Ed è intenso il traffico verso Genova sulla 10, Genova Ventimiglia. Ci sono code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Savona e poi tra Varazze, Voltri e Pegli. Stessa situazione sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e il bivio per la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Altre code sulla 26 dei trafori tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria e proseguendo in carreggiata nord, code per lavori tra Alessandria Sud e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Su tratto Milano-Bologna della 1, code a tratti in direzione di Milano, dal bivio della 14 Adriatica-Parma e poi tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Traffico e code in direzione di Ancona e Bologna anche sulla 14 Adriatica, tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e proseguendo code a tratti tra Cesena Nord e l'Autosole. In Toscana trafficata la carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Valdichiana e Firenze Sud, tra Impruneta e la variante di Valico in direzione quindi di Bologna. Stessa situazione in carreggiata opposta, quindi verso Roma, code a tratti tra Orvieto ed Orte, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. Sulla 24 Roma Teramo, code per lavori tra L'Aquila Ovest e Torninparte in direzione di Roma. Di nuovo sull'Autosole, ma lungo il tratto Roma Napoli, code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale. Incolonnamenti verso Napoli tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere. Mentre sulla 16 Napoli Canosa sono i lavori a provocare code tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Incolonnamenti per traffico sulla 2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Lancusi in direzione del raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
10: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: 1995.
1: Sopportare un delinquente, conoscendone gli atti delinquenziali,

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Dance Mix, nanno di dance in 60 minuti.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you ready?
0: Secco Corvasce e Daniels Jack presentano
4: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody in your mind, your body and your soul.
6: Com'è?
5: Vabbè, dall'altra parte c'è Dennis Jack, saluta anche prima stavolta. Saluta anche prima stavolta.
7: Stavo leggendo un messaggio.
5: Adesso saluta.
7: Ah, ok, ciao.
5: È finito?
7: Sì, rimetto la maschera.
5: Vabbè, Aman Van Helden con You Don't Know Me per cominciare. Dall'88 live in Masterchef.
7: Dal 98.
5: Dal 98 You Don't Know Me, Aman Van Helden.

0: 200 all'ora, molto English style, invece mi sono piantato sulla T. Shut up and dance con 7 till the morning after. Madonna, eh?
1: Hai un fazzolettino?
0: T'ho preso. Vabbè, da 95, cover della traccia, in origine molto lenta, dei Duran Duran, Save a Prayer, dall'82. Vabbè, ma andiamo avanti, che arriva Tony Di Bart con The Real Thing dal 93. Che succede?
2: Non trovo, aspetta.
0: Sì, sì.
2: Non trovo il vinile.
0: Come non trovi il vinile?
2: Non trovo il disco.
0: Metti il CD, come? Ma mi hai fatto fare la presentazione?
2: Il lettore salta.

0: 5 AM dal 96 e comunque volevo salutare il copy del nostro programmone, perché qualche volta i nostri autori arriva una rubrichetta, cos'è? È arrivato il momento della rubrica nuovissima di Pacca, usa e getta, il momento dei 5. Perché sta cosa?
1: Del 5.
0: E non ho letto bene neanche questo. Un occhio che non mi va. Arriva il momento del 5. E perché?
1: C'erano i 5 AM.
0: E poi dopo?
1: Il room 5.
0: Quindi per due 5 facciamo tutto sto cazzo di casino. Quindi il momento del 5 mi è giustificato dal fatto che adesso arrivano i room 5.

era David Michael Johnson, bello, I Say a Little Prayer, dal 93, cover della strafamosa I Say a Little Prayer, scritta da Bud Bacharach per Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston, nel 67 accadeva tutto ciò. Anche la prossima traccia che ascolteremo è una cover, in questo caso di una traccia dei Music ricantata molto bene da Martha Wash, da Jocelyn Brown, questo fuscello di donna. E tra l'altro era componente degli stessi Music. Oh, c'è la voce, nulla da dire, però porca miseria, era una che mi avrebbe occupato due corsie sulla strada principale di San Francisco. Adesso arriva, ciao, sono Mario, ti voglio fare un culo come quello mio. Arriva Todd Terry con Keep on Jumping nel 96.

0: and Small con Feel Good. Grasso e magro.
1: In realtà hai sbagliato.
2: Cos'è?
1: Fat. È grasso. Fat, scritto fat. No, fats. Fats non si dice.
2: Sì, ma è fats.
1: C'è il
2: fats.
1: Doppio senso, ma non è esattamente così.
0: Da capo. Era Fats and Small con Feel Good al 99. Bello il pezzo. Poi non me lo ricordavo. Per un attimo mi è sfuggito. Però vabbè, bravo, bravo.
3: Vabbè,
0: è arrivato il momento che tanto aspettavate. Una di quelle cose per cui la gente, per esempio, fa autostop per entrare in una macchina e accende la radio e sintonizzarsi sul Mix Today perché magari non l'ha beccato, oppure ha perso la radiolina o l'iPod o qualsiasi supporto. L'iPod è roba vecchia, è vero. Quindi cosa faccio? Arrivano il VJ e il Freaks Jam featuring Genevieve.
1: Ce la puoi fare.
0: Freaks Jam.
1: Il chief.
0: No, adesso c'è il Napisan che è anche migliore.
4: Masterchef 90 present Remix Today.

0: Ed è il remix today di quest'oggi, Rude J in Fix Jam featuring Jenny B con The Rhythm is Magic. Minchia, si è sputazzato in cielo. Vabbè, comunque, rifacimento della famosa The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo. Cos'era? Del 96? Del 96? Non me l'hai scritto. Cos'era? 94. Più 2 fa? Poi mi ricordo sempre il ciclone con Pieraccioni su questa qua. Che c'era la spagnola che mi andava sul tavolo.
1: È stata colonna sonora,
0: sì?
1: Anche nel 2015,
0: sì?
1: Del film Le Badanti. Quello potrebbe essere ancora più attuale.
0: Torniamo fra non molto, sarà la volta degli Africa Bambata con Just Get Up and Dance del 91. Per il ritorno dopo la promo pausa sarà ancora Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. Come back soon. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: Dimineața, just get up and dance, dai, cazzo.
1: Svegliati e balla, c'era un po' un inno al guaglio.
2: Però no, aspetta, io penso just get up and dance.
3: Vabbè, ho capito.
2: Mi sono appena usato. Just get up.
3: Vabbè, allora, dedicato ai mattinieri della dance. Vabbè.
1: Tornati dopo la promo pausa con gli Africa Bambata, con Just Get Up and Dance dal 91, dedicata su consiglio del nostro filosofo leddato della dance, ma vaffanculo, Dance Jack, dedicata ai mattinieri della dance, quelli che col cornetto in bocca.
3: Non è che lo mangi il cornetto tu il mattino, a proposito?
1: Aspetta che palleggio tipo Maradona nello spot, quello fatto per la Buitoni quando giocava al Napoli con la palla destra. Aspetta,
2: se ti sei svegliato durante la notte.
1: Andiamo avanti. Gli Steam System con Baraka Destroy. Oye, vamos.
4: La domanda è: Just Get Up and Dance, brutta faccia da culo con la maschera, e Baraka Destroy, come minchia le

0: adesso raccontami sta cosa.
1: Calma!
0: Dai, fammi tutta una filosofata sull'amore sporco. No, non era sporco, no? Era un amore che era pulito, ma in realtà poteva essere sporco. Era un inno all'amore estremo, ma in realtà poteva anche non esserlo. Fammi, da, fammi questa tua rottura del deretano. Dai, dai, dai. Era Infinity con Dirty Love. In questo pezzo il vocal è rubato da I Forgive You degli Human League ed è... La chitarra invece è rubata di Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mettiamo un po' di questo, un po' di quello. Metti sotto, metti sotto.
2: Non conosci il giro di chitarra di Sweet Child of Mine?
0: Ma adesso arriva una roba che mi lascia alquanto perplesso, perplesso. Arriva Fiorello, ma non quello lì poi figo dei primi del 2000. Quello abbastanza tamarro, col cappottone color pesca che andava in giro per le piazze, vabbè. Arriva col cantatù. Arriva lui, quel Fiorello lì, con Ricordati di me nella Digital Boy Remix dal 93. Un pezzo che ha funzionato, quindi noi, Ligi, ai gusti dei novantiani, mandiamo anche questa immensa. Vabbè, mandala.
3: Ricordati di me.

Era antico con Moment dal 96, adesso è come al solito verso il finire del nostro master, cioè siamo un po' tamari, potamari lo siamo, eh? Un po' gasati oltre misura. Arriva Skipper con Struggle for Pleasure.

0: iniziato JD Company quando faceva lo Sold, e poi dopo ho iniziato a fare un sacco di minchiate. JD Company,
1: va bene, dai.
0: Baby Hold On dal 95, Damo lo Sold version. Joe, lo sai che ti amo. JD Company, Baby Hold On dal 95. Adesso arriva una di quelle cose per le quali ci stiamo caratterizzando nell'universo dell'etere, fra FM, app, AM, no, perché non andiamo in AM, anche in AM. Cos'altro? Dov'è che andiamo?
2: Fanculo.
0: MP3, conservati per tutti quelli a cui spediamo il programma, eh?
3: Le lavori, le poste.
0: Win transferisti.
3: Scaricano da YouTube.
0: YouTubers.
3: No, YouTubetti.
0: YouTubetti. La congrega dei dentifriti. Cari YouTubetti, eccetera, eccetera, eccetera, arriva il momento del mashup di Daniel's Jack.
4: Master Jack 90 presents Mega Mashup of the Week.
5: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is bumping.

0: Justic, abbiamo ascoltato un sacco di belle cose fuse fra loro grazie alle sapienti mani un po' filosofiche in questo periodo un po' scasso. Va bene, del nostro Dennis Jack questa volta è toccato al Technotronic con Pump Up the Jam, Real to Real I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, poi dopo The Other Brothers con Boom Boom Boom and Everybody, sempre sta roba molto molto 20 Fingers, giusta sta cosa, dopo gli Other Brothers, i 20 Fingers con gli Other Brothers.
1: Porcaccio!
0: Abbiamo messo anche questa volta a disposizione un omaggio. Ma perché diamo l'omaggio? A chi ha indovinato, insomma, le tracce sapientemente mashuppate al nostro Daniel Jack, diamo un omaggio. Per esempio, un pezzo di Shopper di Masterchef 90, che ho praticamente tirato via da quello che era sotto il palco, gli ho dato una testata perché era mezz'ora che la voleva a tutti i costi, siccome l'ho preso sulle balle, non gliel'ho data. Quindi è strappata sulla parte bassa. E giallo fluo più la manata di petrolio del tipo, vi regalo questa roba. È andato anche questo Masterchef 90, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte di che? Di qualcosa? Ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Now I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is techno. Techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, techno, techno, techno, techno.

che sentirete durante la puntata una voce un po' particolare da parte dello speaker, il DJ Max, cioè io. Ciao a tutti, e ve lo dico già prima perché purtroppo c'è un po' di raffreddore da queste parti, ma volevamo registrare comunque la puntata. Vabbè, se oggi è una voce un po' particolare, comunque fidatevi, sono io. E in regia fidatevi che c'è il Jimbo Nazionale.

a 500 piani alle due web radio che ci hanno inserito in palinsesto, e ovviamente ai responsabili di queste due web radio e anche agli ascoltatori di queste due web radio, ovvero Radio Eta Zebao o Eta Zebao, non lo so come si pronuncia, comunque è quella, sono sicuro, e poi Radio Web Planet. Grazie, grazie, grazie di averci inserito nella vostra lista dei programmi trasmessi, e grazie agli ascoltatori che ci ascoltano adesso anche da quella parte lì. Ah, che bello, che bello. Ieri sera, ad esempio, mi sono ascoltato la puntata numero 6 di Discology direttamente da Radio Web Planet. Bella storia, devo dire. Direi che possiamo cominciare con la musica. Oggi abbiamo nuovamente un sacco di dischi da ascoltare, ovviamente. DJ Max al microfono, Jimbo in regia.

Siamo veramente contenti. E il modo per ringraziarvi è quello di salutarvi, ragazzi. E allora oggi un saluto in apertura, dopo quello alle due web radio, a Gianmarco, Emilian ed Elite Café di Bergamo, che hanno interagito con la nostra pagina di Facebook. E naturalmente, se ci dimentichiamo di qualcuno di voi, fatecelo sapere, cioè, scriveteci, dateci una tiratina di orecchi, qualcosa. Oh, guarda che io ho scritto sulla pagina di Facebook, ma tu non mi saluti mai nel programma. Ditecelo. Così almeno noi ce lo ricordiamo, perché siamo anche un po' smemorati, e vi andiamo ovviamente a salutare, come è successo oggi per i tre che ho citato prima, ok? E direi che possiamo andare con il prossimo disco della puntata nuova di Discology, e il Gimbo Nazionale lo fa partire subitissimo. Questo è

vero. E anche il prossimo che sta già suonando adesso in sottofondo è molto anni 90, del 1993. E sull'introduzione di questo disco che stiamo già ascoltando, volevo dire che nelle prossime puntate cercheremo di suonarvi un sacco di musica anche un po' più, come dire, non hits, diciamo. Perché nelle puntate numero 20 e 21, giustamente, è stata una scelta editoriale di me e di Jimbo di passare praticamente solo ed esclusivamente super hits degli anni 90 e inizio 2000. Da adesso in poi torneremo a fare un po' quello che facevamo all'inizio, cioè farvi ascoltare, oltre a delle grandi hits ovviamente, anche dei pezzi tra virgolette giganti minori. Ed è il caso del disco che stiamo ascoltando adesso, un disco fantastico per chi se lo ricorderà, per chi non se lo ricorderà lo sente adesso e gli darà ragione, è fantastico. Il disco di Toys and Dolls si intitola Tesco Lovers. A impreziosire questa 22esima puntata di Discology con DJ Max al microfono e Jimbo in cabina di regia. E da adesso in poi vi suoneremo molto più sovente questi pezzi un po' più particolari, un po', diciamo, sconosciuti. Ve li facciamo conoscere, siamo qui apposta, ragazzi, siamo qui apposta. E se no, che ci stiamo a fare noi qua di Discology?

I Love You. Eh sì, perché noi non vorremmo che la musica degli anni 90 facesse la stessa fine che ha fatto quella degli anni 70 e degli anni 80. Che se tu vai in una saletta anni 70-80 in una discoteca qualunque, se non c'è un DJ veramente sveglio, diciamo, molto bravo, probabilmente ti propina quei 20 pezzi anni 70, quei 20 pezzi anni 80, sempre gli stessi. Cioè nello spazio anni 80 mette le solite 20 e insomma dopo un po' uno si stufa. E non vorremmo che le salette anni 90 facessero la stessa fine. Firmate la petizione che vedete in questo momento alle mie spalle. No, veramente, noi facciamo il possibile per far riascoltare ovviamente tutte le grandi hits del passato, perché è giusto così. Però da adesso in poi, come facevamo già anche nelle prime puntate, vorremmo farvi sentire anche un po' di musica, diciamo di nicchia, tra virgolette, sempre commerciale, sempre pop

0: commerciale degli anni 90, però magari dei pezzi che se no finirebbero nel dimenticatoio. E secondo noi non è giusto. Era il caso di questa, Toys and Dolls, Tesco Lovers, era il 1993. Siccome prima ho fatto dei saluti, adesso vorrei fare un saluto con dedica a una ragazza che ci ascolta sempre, ci scrive sempre su Facebook. Si chiama Katie. Ciao Katie, come stai? È per te questa, eh? Magari starai sobbalzando dicendo: ma chiamano me nel programma. Sì, sì, sei tu Katie. Questo è dedicato a lei, ce l'ha richiesto appositamente, le piace un casino questo disco e giustamente glielo facciamo sentire e ballare. Nikita, questa è Eterna Divina.
1: La fusione di nostra salma. Se toccan come la sonda. La fusione di

perfetto direi da dedicare a una ragazza. Era dedicato a Katie, che ci scrive sovente su Facebook, e la ringraziamo molto per essere tra le più assidue ascoltatrici del programma Discology, un programma dedicato al suo

5 era Midnight, il disco di Fargetta, della puntata nuova di Discology. In una delle puntate scorse avevamo detto che ci saremmo dedicati un po' di più al sound dell'inizio degli anni 2000, e infatti il finale della puntata di oggi è tutto dedicato proprio a quegli anni lì. E per iniziare lo spazio dedicato all'inizio degli anni 2000, ho scelto io il disco personalmente tra i miei gruppi preferiti, ormai lo sapete, gli Eiffel 65. Perché scelgo io le canzoni, decido tutto io qua. Jimbo fa notare che a volte sceglie anche qualcosa lui, in effetti è vero. E il regista della trasmissione giustamente ci mette il becco quando può. Però diciamo che di norma la playlist viene curata dal sottoscritto, adesso me la tiro tantissimo, Comunque questo è il disco degli Eiffel 65 dell'anno 2003, un disco molto molto bello, molto duro ma anche molto romantico, o forse no, chi può dirlo? Una notte forse mai più.

però io poi ho aggiunto anche o forse no, mentre in effetti probabilmente si parlava di una botte via. Vabbè, però c'è del romantico anche in una botte via a volte, o no? No? Mi fa segno di no con la testa il Jimbo, non è convinto, non l'ho convinto, diciamo. Siamo passati decisamente dall'altra parte, abbiamo scavallato l'anno 2000, un disco del 2003, poi un altro del 2002, e adesso? And now? E adesso c'è l'anno 2001, e questo è un disco a richiesta perché ce l'ha richiesto a

due dei re veramente della dance degli anni 90 e anche oltre, Gigi D'Agostino ed Albertino, insieme nel 2001 per questo disco che fece veramente uno sbrego, devo dire.

Che nelle lezioni di aerobica, anche perché contano, 1, 2, 3, dedicato a Paolo che non si ricordava il titolo, ce l'ha richiesto e noi ovviamente siamo stati molto felici di ritrovarlo e di suonarvelo, tra l'altro mai messo finora in tutte le puntate di Discology, incredibile direi. You ready to upside down? Tarara! Tarari e tarara! Bellissima, Gigi D'Agostino ed Albertino, era l'anno 2001 e adesso uno scatto in avanti di un anno per arrivare all'anno 2002, seconda parte della puntata dedicata all'inizio dell'anno 2000, degli anni 2000. Prima parlavo di dischi romantici, questo lo è veramente, eh? Stavolta Jimbo non puoi assolutamente contraddirmi, anzi se volete potete abbracciarvi tra di voi e potete anche limonare se vi va. Questi sono i Digital Rockers e questa è la tenerissima Because I Love You, Discology.

base al DJ Jimbo, perché volevo salutare i nostri due collaboratori, Mr. Big DJ e Mario Bianchi, che hanno reso veramente speciali le puntate numero 20 e 21. Ci tenevamo che fossero speciali, lo sono state, anche grazie a Mr. Big e Mario Bianchi, che ci hanno mandato i loro blocchi mixati bellissimi che abbiamo passato nelle due puntate scorse. Se non li avete sentiti, andateveli a sentire subito, anzi smettete qui di ascoltare questa puntata e andate a sentire le altre. E naturalmente li invitiamo e vi invitiamo a mandarci dei blocchi mixati anni 90, noi li ascoltiamo, poi se passano il nostro giudizio positivo me la tira adesso, e naturalmente li passiamo nel programma Discology. Ancora un disco da sentire nella puntata di oggi, e già che ci sono ringrazio ancora una volta, l'ho già fatto in apertura ma lo faccio anche in chiusura, le due web radio che ci hanno inserito in palinsesto, ovvero Radio Eta Zebao e Radio Web Planet. Grazie di cuore anche a voi e a tutti gli ascoltatori delle medesime, perché ci stanno magari ascoltando direttamente da lì. Questo è Discology, un programma tutto dedicato al suono degli anni 90. Nella seconda parte della puntata di oggi ci siamo dedicati un po' di più, come avevamo detto più di una volta in puntate precedenti, all'inizio degli anni 2000, e anche il disco che stiamo per sentire, che chiuderà la puntata, appartiene a quegli anni lì. E il disco di Marcus e si intitola